0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ho una figlia e avere lei è la cosa più bella che mi sia mai successa. Mi ha dato una scusa per guardare i cartoni animati.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: home.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
5: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Il rock è come fare surf a Malibu. Una volta che ci hai provato, non puoi smettere. Ci sono onde alte e grandi, a volte devi aspettarle a cavallo della tavola, a volte le senti arrivare o ti travolgono all'improvviso. È energia allo stato puro.
1: Anthony Kiedis.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
6: 1971.
7: Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria.

0: straordinarie può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Long Playing Stories.
9: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
10: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
9: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Classics
12: 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio. Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: prima di entrare nel gruppo ero sposato. Un giorno mia moglie mi disse di scrivere una canzone su di lei. Io composi She's Got the Balls e lei chiese il divorzio.
1: Bon Scott. Virgin Radio, Style Rock.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Perché?
7: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: virginradio.it. Stay connected.
17: Virgin Classics
18: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona domenica da Federica Adeboni. A Berlino, sabato sera di paura, quando alle 22 un furgone guidato da un 21enne membro dell'ambiente islamista è piombato sulla folla durante un corteo del Pride. Una persona ha perso la vita mentre altre 15 sono rimaste ferite. Il ragazzo è fuggito, era appena uscito da un riformatorio. Il cancelliere Merz: è un atto abominevole. Guerriglia dei Notav in Val di Susa, pesante il bilancio, più di 50 agenti feriti tra le forze dell'ordine, 4 mezzi dati alle fiamme. Gli antagonisti, vestiti di nero con caschi e maschere antigas, hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte. Mattarella telefona al ministro Piantedosi, grato e vicino agli agenti feriti. Donald Trump per il momento ha sospeso i piani volti a intensificare in modo significativo gli attacchi americani contro l'Iran. Le scorte di missili Patriot e di altri per la difesa aerea sono limitate. Il presidente degli Stati Uniti non ritiene che sia ancora il momento per un accordo con Teheran, ma i negoziati sono in corso.

0: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna, sotto alla testa una macchia di sangue. Per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo in una cena sociale. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Quasi 300.000 persone in totale sono state evacuate, una vittima vicino a Valencia, Canadair anche dall'Italia. Il capo dell'Eliseo Macron ringrazia l'Europa per la solidarietà mostrata. Lando Norris su McLaren conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli, quinto e settimo. Calcio, la trattativa per Andrea Pirlo, CT della nazionale, subisce una frenata. L'allenatore dello United di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse, ma la Go valuta la situazione. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, sulla 14 Bologna-Ancona straripamenti per pioggia tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona, sulla 1 Bologna-Firenze traffico rallentato per un incidente tra Sasso Marconi e Rioveggio in direzione di Firenze, sulla 13 Bologna-Padova segnalato un veicolo in panne tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Ed è scattato il piano esodo estivo di ANAS. Da questo fine settimana al 7 di settembre chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
3: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buongiorno. Buona domenica 26 luglio, sono le 7.03. Io sono Viola con voi fino alle 10. Tre ore piene di cose di cui parlare. Ci raccontiamo un sacco di cose. Avremo anche oggi un momento al Boom Gift per portarsi a casa una bella sorpresa. Tanta, tanta bella musica. Salutiamo Thomas in regia. Buongiorno, Thomas. Abbiamo già litigato questa mattina, ma andiamo avanti. A presto, non ci preoccupiamo. Anzi, mandateci un po' di messaggi per placare le acque. No, il vostro buongiorno, un bel vocale su cosa farete oggi, perché siete svegli, state accompagnando qualcuno in aeroporto, state andando voi in aeroporto, state partendo, state tornando, state facendo sport. 342 4141 411, le vostre belle vocine o i vostri, insomma, messaggi scritti. A noi piace tutto, piace soprattutto la musica, quindi direi che possiamo partire con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Ci lanciamo nel 2003, oggi è domenica mattina, ma invece questa è Friday Night. Hey!

0: Il boss Bruce Springsteen con Letter to You chiude questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Continuate a mandarci i vostri messaggi sui programmi della giornata, al vostro buongiorno. Fra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
20: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: i Linkin Park dal 2003 con la loro Numb, dall'album Meteor, una canzone che ci porta un po' indietro nel tempo, che ci fa sempre emozionare, anche perché c'è proprio la voce di Chester Bennington che, devo dire, fa piacere ascoltare la domenica mattina. Tra l'altro stavo guardando il video di questa canzone, che voi potete anche guardare su Virgin Radio TV, dove siamo in onda, e la protagonista di questo videoclip è tale Brianna Avigan, un'attrice che nel 2003, quindi durante questo videoclip, non era ancora famosa, ma nel 2008 è stata la protagonista del film Step Up 2. Non so se qualcuno di voi all'ascolto è fan, io devo dire molto fan di tutti i film che riguardano i balli, le crew, la strada, l'hip hop, insomma. E ho detto, l'ho già vista da qualche parte, abbiamo scoperto dove. Parliamo di voi, cosa state facendo oggi?
1: Ciao Viola, buongiorno a tutti, buona domenica,
0: sì.
1: Enzino da Como, operativo dalle 5, adesso sono una domenica altalenante. Il tempo un po' sull'alto là, chi va là, ma noi teniamo duro, anche perché fra una settimana ce la diamo in ferie. Sono in lavanderia che sto lavando, poi asciugo, poi niente, poi giornata all'insegna del divertimento.
2: Bene. Buona domenica Stellina, buona domenica Thomas, come state ragazzi? Un abbraccio grande da Rosalba. Ho il fiatone perché sto camminando e devo fare la svelta perché mi sa che arriva il diluvio universale, quindi devo correre. Ciao ragazzi, un bacio grande.
0: Grazie, grazie per questi messaggi. È un piacere sentire le vostre voci. Enzino da Como, la carica che ci hai dato. Vieni qua al microfono, al mio posto. Mi sa che hai detto tutto quanto. Buon divertimento e soprattutto buone ferie. Anche Rosalba, buona camminata, dai che ce la fai. Noi siamo con te e con tutti voi ascoltatori là fuori. Allora adesso ci sono i Black Keys, questa è Where the Smoke There's Fire.

0: gli Strokes con Bad Decisions. Tra l'altro è uscito proprio l'altro giorno il loro nuovo album, che devo dire spacca tantissimo. E vi ricordo che il 17 ottobre saranno a Bologna all'Unipol Arena in concerto targato Virgin Radio. Rimanete qui con me, io sono Viola, con voi fino alle 10. Fra poco però arrivano anche gli AC/DC che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Virgin Classics 1980.

1980, l'anno di questo Virgin Classic, dall'album Back in Black. Loro sono gli AC/DC con Giving the Dog a Bone. Qui su Virgin Radio Breakfast in Rock parliamo però di una cosa magica proprio che è successa ai partecipanti di questo Magical Mystery Tour di Liverpool. Che cos'è? È un tour che c'è da tanti anni, che accompagna gli appassionati nei luoghi simbolo della storia dei Beatles, quindi dalle case d'infanzia alle scuole che hanno frequentato John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, fino a Strawberry Field, al leggendario Cavern Club e anche a Penny Lane. Va bene, quindi immaginatevi questo gruppo di appassionati che sta seguendo il tour dei luoghi, una guida che spiega. A un certo punto si fermano a un semaforo e di fianco loro c'è una macchina e dentro quella macchina c'è proprio Paul McCartney. Quindi iniziano a fare foto, sono tutti un po' sconvolti, sotto shock. Tra l'altro Paul McCartney non è da solo, cioè in particolare lì è da solo, ma è in una chiamata FaceTime con Ringo Starr, quindi hanno visto tutti e due. Devo dire che è stato surreale, non lo dico io, lo hanno dichiarato alla BBC, in particolare l'autista che ha detto: mi ero fermato al semaforo di Hope Street quando, guarda un po' che mi vedo, Sir Paul con Ringo su FaceTime, ci ha salutato con la mano e tutti hanno scattato delle foto, i passeggeri non riuscivano a crederci. Ci credo, beh, effettivamente era la migliore cosa che potesse succedere. Quindi parlando proprio di Paul McCartney, è uscito da pochissimo il suo nuovo album stupendo, The Boys of Dungeon Lane, questa canzone ne fa parte, si chiama Come Inside.

0: E stasera gli scangalensi saranno a Pisa, domani a Pordenone, il 28 a Milano al Carro Ponte, in tre date targate Virgin Radio. Sono loro che chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle Breaking News di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
5: TGcom 24. Breaking news.
8: Buona domenica da Federica De Boni. Appello della polizia di Berlino chiede la massima collaborazione ai testimoni nelle indagini in merito al presunto autore dell'attentato di ieri sera durante il Pride, quando un furgone è piombato sulla folla, una donna è morta, altre 16 persone ferite. L'attentatore in fuga è stato identificato, diffuse le foto, è un 21enne vicino agli ambienti islamisti, era uscito da un riformatorio a maggio. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese. Così la Premier Meloni dopo la guerriglia dei Notav sfociata ieri in Val di Susa. Il presidente Mattarella chiama piante dosi. Il bilancio è di 60 poliziotti feriti. Contro il caro carburanti, i tecnici del governo lavorano ad un decreto ponte di 7-10 giorni a partire da fine mese. Si cercano le coperture, allo studio un taglio delle accise di 24 centesimi per il gasolio e di 6 per la verde. Il New York Times rivela Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte per la difesa aerea in Medio Oriente. La decisione della presidente dopo l'incontro con il capo di Stato Maggiore. La Russia ha nuovamente bombardato Kiev con attacchi missilistici nella notte, nel mirino anche un quartiere residenziale. Zelensky avverte che Putin sta preparando le condizioni.

0: condizioni per espandere la sua mobilitazione, citando fonti di intelligence ucraina. Calcio, ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia il caso. Formula 1 in pista oggi in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A14 Bologna-Ancona: code per traffico intenso tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona. Lungo la tangenziale ovest di Milano invece code per un incidente allo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento con la 1 Milano-Napoli. Sulla A10 Genova-Ventimiglia attenzione a materiali dispersi che vengono segnalati allo svincolo di Orco Fellino in direzione di Ventimiglia. Sulla 1 Firenze-Roma personale su strada tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. ANAS ricorda che in questo fine settimana di esodo estivo vige il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 7 alle 22 di oggi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Green Day.

0: i Depeche Mode con Ghosts Again qui a Breakfast in Rock, seconda ora insieme. 20 minuti dopo il nostro free rock è arrivato uno dei momenti che più ci piacciono, perché il primo ascoltatore, la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, chiacchieriamo, facciamo un po' di bar, ma soprattutto si porta a casa il nuovo album di Jack White, Frozen Charlotte in versione CD. Il numero da chiamare subito adesso è 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
17: Waterstick, dall'Angelica.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Gli Aerosmith con Jaded, la voce stupenda di Steven Tyler, ritrovata in questa domenica mattina. Sono le 8:29, io sono Viola, ma non sono da sola adesso, perché poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa il bellissimo nuovo album di Jack White, che si chiama Frozen Charlotte in versione CD. L'ascoltatore più veloce a chiamare è stato Simone. Ciao Simone, benvenuto su Virgin Radio.
1: Ciao, grazie.
0: Buongiorno. A volte quando parlo con voi mi accorgo che parlo troppo veloce, forse. Adesso mi rallento un attimo. Senti Simone, come stai?
1: Dai, abbastanza bene. Poi sono contento perché ho provato a chiamare tante volte e c'era soddisfazione, dai.
0: E certo, alla fine una va sempre bene. Uno ci deve sempre provare e poi arriva il giorno in cui sei il primo. Senti Simone, dici un po' i tuoi programmi di oggi, da dove ci stai chiamando?
1: Vi chiamo da Pisogna, in provincia di Brescia. E purtroppo sto andando a lavorare.
0: Vabbè, dai, succede anche la domenica ogni tanto. Ma quando vai in vacanza? Se vai o se magari sei già andato?
1: Ma forse a settembre qualche giorno, però non lo so, in base anche agli impegni lavorativi, poi tra asilo e tutto, porta un po' complicato.
0: Vabbè, ma noi siamo fatti così, si va in vacanza a settembre, ogni tanto vediamo con la calma, ad agosto ci rilassiamo, però sempre qua nella nostra città, Milano, Brescia. Va bene Simone, va bene, noi ci sentiremo tutta l'estate allora, direi.
1: Sì, certo.
0: Va bene. Senti, grazie mille per averci chiamato, goditi questo album che è stupendo, ti auguriamo una buonissima giornata.
1: Grazie mille anche a voi, ciao.
0: Grazie, ciao Simone, ciao. E noi così lavoriamo ad agosto, le vacanze a settembre, che non sono per niente male, devo dire. Le ho provate, vanno bene.

0: Stereophonics, Cela Vie, qui a Breakfast in Rock. Apriamo un bel tema, qua vi voglio caldi, perché giovedì la Presidente della Banca Centrale Europea ha presentato i disegni finalisti per cambiare l'aspetto delle banconote degli euro. Fra poco ne parliamo, ma io chiedo a voi, chi vorreste sulle banconote? Ovviamente in un mondo parallelo, proviamo a farlo nel mondo della musica, nel mondo del rock. Una bella banconota con Ozzy Osbourne sopra, io la vorrei. Voglio sapere le vostre idee, 342-4141-411.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No!
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Classic firmato da Iggy Pop, questa è Last for Life, anno 1977. E poco fa stavamo parlando dei nuovi disegni finalisti per cambiare l'aspetto delle banconote degli euro per la prima volta da quando sono state introdotte nel 2002. Giovedì sono state presentate le varie proposte e bisogna ancora decidere, poi entreranno credo in vigore alla fine del 2026 e poi piano piano arriveranno. Ma prima di raccontarvi queste proposte vere, sentiamo voi chi vorreste sulle banconote. Abbiamo detto un po' mondo della musica.
1: Io metterei in una banconota Jimi Hendrix davanti e Jim Morrison dietro. E ho detto tutto.
0: No, hai detto tutto, hai detto bene, anche perché sono arrivati altri messaggi scritti che dicono sicuramente Jimi Hendrix. La banconota dei Jim e Jimmy mi piace, ecco, quello sicuramente.
2: Sentiamo. A me piacerebbe tantissimo avere delle banconote con la faccia di Ozzy e con tutti i cantanti che se ne sono andati, cantanti, complessi, è una cosa stupenda.
0: Sì, è vero, qua abbiamo un eterno romantico. Sarebbe bello, anche un po' un colpo al cuore. Qualcuno dice: io per i nuovi euro sceglierei John Lennon aggiungendo la parola Imagine. Mamma, che romantici la domenica mattina, romantici e romantiche. Ecco, invece abbiamo 5 serie di banconote per ciascuno dei due temi scelti. Un tema è cultura europea, quindi volti di personaggi importanti per la storia europea, cioè Maria Callas, Beethoven, la scienziata premio Nobel Marie Curie, Miguel de Cervantes e Leonardo da Vinci. E poi c'è l'altro tema che io non ho capito molto, comunque fiumi e uccelli europei. Vabbè, si può votare sul sito, non di Virgin Radio, quello della BCE, c'è un sondaggio per dire quale vi piace di più, ecco, dei due mondi. Provate a farlo, magari è divertente.

0: La gente raramente fa quello in cui crede. Fa quello che è conveniente. Poi si pente.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Red Hot Chili Peppers, Other Side, sono loro che chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TGcom 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino sabato sera di terrore, quando un mezzo è piombato sulla folla, una donna è morta, 16 feriti, alcuni gravi. In fuga il presunto attentatore, identificato, è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Diffuse le sue foto, da poco era uscito da un riformatorio, forse ha dei complici. Più di 60 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav ieri in Val di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre e bombe carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Dura condanna della Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il Paese, dice il Presidente della Repubblica Mattarella, chiama il Ministro Piantedosi ed esprime gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna, un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la sua morte. Chiazza di sangue sotto alla testa, per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo. Incendi in Francia e Spagna, quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti finora 42.000 ettari, chiuso un tratto dell'autostrada e a Valencia si registra una vittima. Calcio frenata sulla trattativa per Andrea Pirlo, CT della Nazionale. L'allenatore dello United FC di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse, ma la GO valuta la situazione.

0: Formula 1, Norris su McLaren ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc, penalizzati invece Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Ancona code per un incidente tra l'allacciamento ramo Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti per un veicolo in avaria tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Anche sulla tratto della 1 Roma-Napoli un mezzo in panne causa code tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Sulla 30 Caserta Salerno invece personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra l'allacciamento A1 e lo svincolo di Nola in direzione di Salerno. ANAS in questo primo esodo estivo con 27 milioni di veicoli in movimento ricorda di rispettare i limiti di velocità e di tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i sabati e tutte le domeniche qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, ancora un'ora fino alle 10, ma come sempre adesso arrivano i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del pre-rock. Partiamo con i Franz Ferdinand.

0: Mercy, Sony Muse, che chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock e saranno in due date targate Virgin Radio a novembre in concerto all'Unipol Dome, 20 novembre e 21 novembre. Io non vedo l'ora, voi rimanete qui, torniamo fra poco anche con i Killers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

I Killers, Read My Mind, dal 2007 in questa domenica mattina di Breakfast in Rock. La colazione che stiamo facendo qui su Virgin Radio, 9:30, secondo me si è svegliato ancora qualcun altro. 9:30 è un po' l'orario giusto per svegliarsi la domenica mattina, con tutta la calma del mondo, senza metterci fretta assolutamente, però insomma giusto l'orario per fare colazione in tranquillità. Meno male, infatti, basta. Allora, volevo prendermi un piccolo momento per ringraziarvi, per dirvi grazie, grazie, grazie, perché ci siete sempre, ascoltatori e ascoltatrici di Virgin Radio, ci fate sentire il vostro amore, il vostro affetto. Non tutti, alcuni ci fanno sentire il loro affetto, ma comunque quello mi sembra che è normale. E vi vogliamo bene, vi ringraziamo, è bello anche potervelo dire. Noi non vi vediamo mentre siamo in diretta, un po' la magia della radio. Vi vediamo ogni tanto durante i concerti, quando siamo lì con il track di Virgin Radio, ed è sempre una grandissima emozione incontrarvi. Grazie, voi continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti e tutte quante. Potete farlo in un sacco di modi: tramite l'FM, il DAB Plus, tramite il nostro sito virginradio.it, la nostra app, e siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 della piattaforma satellitare TV Sat, e tramite l'app Mediaset Infinity. Va bene, nuovo singolo, Weezer insieme ai Wednesday. Questa canzone ce la godiamo tutta dall'inizio alla fine, si chiama We Might As Well Be Strangers.

0: The Pleasure and the Pain, c'è anche lui, Lenny Kravitz, in questa domenica mattina di Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic anno 1967.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame?
18: Mac.
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Virgin Classics
19: 1967.

Sunshine of Your Love, i Cream. Sono loro che firmano questo Virgin Classic anno 1967. Che bella questa canzone, che tra l'altro parte così come le più classiche storie del rock and roll, da una notte un po' da leoni, proprio nel 1967. Jack Bruce, bassista, Eric Clapton vanno a vedere un concerto a Londra. Chi c'è sul palco? Niente di meno che Jimi Hendrix. Concerto pazzesco. Sapete quando andate a vedere proprio quegli artisti, vabbè, poi Jimi Hendrix in questo caso, però in generale quando fate una cosa bella che vi piace e tornate a casa siete carichi di energia, di adrenalina, avete voglia di fare ancora di più. E Jack Bruce torna a casa alle 5 del mattino ancora proprio pieno di adrenalina, prende il basso e tira fuori il riff proprio di questa canzone. La mattina dopo, cioè credo qualche minuto dopo, perché sei arrivato a casa alle 5, era già l'alba, si incontra con Pete Brown, paroliere della band, e scrivono il testo in pochissimo tempo, ispirati proprio da quella notte abbastanza lunga. Cioè è stata, insomma, si parte dal preconcerto, poi finisce, vai in giro, torni a casa alle 5, scrivi la canzone, scrivi il testo. Testo che racconta l'attesa di ritornare dalla persona amata dopo una notte passata fuori o un periodo passato in tour. Quella sensazione di stanchezza, però anche mista euforia, il mattino che arriva, la voglia incredibile di riabbracciare questa persona, insomma, un Sunshine of Your Love è proprio quello che dice il titolo. Incredibile ma vero, all'Atlantic Records all'inizio la canzone non piaceva perché gli hanno detto no, è roba troppo da hippie, meno male che non li hanno ascoltati perché è diventato uno dei loro più grandi successi. Adesso gli Shine Down, Young Again.

0: Adoro quando mi insultano. Significa che posso smettere di essere educato.
1: Billy Idol. Virgin Radio. Style Rock.

0: Gotta get away, gli Offspring chiudono queste tre ore di Breakfast and Rock. Tre ore che abbiamo passato insieme, ci siamo divertiti, abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo chiacchierato. Grazie anche a Thomas in regia. Io vi lascio con Adriana Rocking Weekend. Noi ci sentiamo sabato prossimo, sempre come Viola, ovviamente, qui su Virgin Radio. Allora, ciao a tutti e buon weekend!
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 10.
3: It's 10 a.m.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend, great music for the end of the week.
0: Oh, un'altra bella domenica mattina da trascorrere insieme. Buongiorno e buona domenica, ovviamente. Siete su Virgin Radio e comincia la nostra diretta insieme. Rocky Weekend 10-14. Adriana insieme a voi e c'è anche Thomas in regia. Buongiorno anche a te.
4: Già te reggo più, eh.
0: Non mi reggi più, Thomas, e ancora devi vedere. Voi invece come state? Come va questa domenica? 342-41-41-411. Diteci un po', insomma. Ma noi vogliamo farci i fatti vostri. Dove siete? Che fate? Se siete anche a casa e ci state seguendo attraverso i nostri canali, siamo al 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset Infinity. E poi c'è il nostro sito virginradio.it. Oggi parliamo di tanti contest e soprattutto c'è il momento free ticket. Quindi attenzione, ma lo sapete, partiamo sempre con il free rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione. Partiamo con i Darkness.

0: E ne Blink 182 in chiusura del free rock di questa bella prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Ma buongiorno e buona domenica. A proposito di concerti, tema a cui siamo ovviamente legati e ossessionati, proprio Blink 182 tornano in Italia il 13 giugno 2027 a Ides Milano, Ippodromo SNAI San Siro. Noi tra poco continuiamo a parlare di concerti, piuttosto diamo uno sguardo ai festival europei, però prima torniamo con gli Arctic Monkeys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for a year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18.45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Waterstick
11: dall'Angelica.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
19: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
18: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
19: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
18: È buonissima!
19: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
18: E per risotti cremosi?
19: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
21: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
22: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
21: Siete pronti a sentire l'estate?
22: Parte da Riccione.
14: Siete pronti?
22: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
21: Vi aspetto!

Baby Call Me When You're High. Sono gli Arctic Monkeys in questa prima ora di Rocky Weekend. Amici di Virgin Radio, veniamo da mesi di concerti davvero incredibili in Italia e altri che ci attendono ancora anche il mese di agosto. Io vi segnalo, ecco, vi ricordo la data dei Geese, targata Virgin Radio, il 19 agosto al Parco della Musica di Milano. Però io vorrei sapere una cosa in questa prima ora di diretta insieme: voi quanto vi spostate per i concerti, per i grandi festival? Voglio sapere il viaggio più lungo che avete fatto, oppure se ce n'è qualcuno in programma, se sognate di andare ad un festival in particolare. Ad esempio, a me piace tanto anche la stagione dei festival inglesi ad agosto. In particolare vorrei segnalarvi, e magari qualcuno ha già il biglietto, dice no, ma io già ci vado, l'Outbreak Fest al Victoria Park di Londra il 23 agosto. Sullo stesso palco saliranno i Deftones, Emil and the Sniffers, gli Idols, gli Interpol e altre grandissime band. Oppure, se vi piace di più la Francia, ecco, volete spostarvi lì, c'è il Rock Insane dal 26 al 30 di agosto. Tra gli artisti ci sono i Cure, c'è Nick Cave, i Franz Ferdinand, i Biffy Clyro. Insomma, volendo, se proprio, ecco, vogliamo, lo desideriamo, non si finisce mai di vivere il rock in giro per il mondo. Noi invece non smettiamo mai di vivere il rock assieme. C'è Johnny Marr su Virgin Radio, questa è Spin.

0: I momenti di maggior successo dei Cure sono stati quelli in cui ho sofferto di più.
1: Robert Smith, Virgin Radio, Style Rock.

0: È bello sentire fino all'ultimo suono, fino all'ultimo sound, Florence and the Machine. Questa era Free, siete su Virgin Radio, noi torniamo tra pochissimo anche con un classico dei Ramones.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Hai caricato le valigie?
17: No.
16: Hai controllato il traffico?
17: No.
16: Hai fatto il pieno?
17: No.
16: Perfetto, partiamo.
17: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
16: Ma hai prenotato?
17: No!
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
20: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
21: Con Max Giusti.
20: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
21: Stasera 18:45, Canale 5.
20: Il muro dà, il muro prende.
22: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora ancora scialla.
0: Scialla, scialla.
22: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Virgin Classics 1977.

Virgin Classics del 1977, questo dei Ramones. Sheena is a punk rocker. Devo dire che anche voi siete davvero super punk, perché vi ho chiesto prima che viaggi fate per andare ai concerti e ai festival. C'è addirittura chi ci ha scritto al 342-4141-411 che per Billy Idol ha girato il mondo per ben 9 volte. Ecco, questo significa essere totalmente rock and roll. Poi c'è tra voi anche chi ci va al Rock Insane, presente per i Cure il 30 agosto. Ecco, vedete, comunque agosto, periodo di grandi festival, mese molto importante. In realtà tutta l'estate, in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per di più, si trova davvero tanto. Va bene, questa è la prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, stiamo già trascorrendo una bellissima domenica mattina insieme, anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è lui, virginradio.it, dove c'è tutto il nostro mondo e ovviamente c'è anche la musica. MGK, Fred Durst, questa è Fix Your Face.

0: CK, Fred Durst, Fix Your Face su Virgin Radio, e adesso arriva Paolo Mongeri con il Long Play Stories dedicato ai placebo.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Placebo e di una canzone che li lancia al successo nell'anno 2006. È l'ultimo brano dell'album Meds, la fine di un percorso, una canzone per dirsi arrivederci, Song to Say Goodbye. Dei Placebo, tutto è provocazione, autenticità e la ricerca di quella che loro stessi hanno definito a real emotional connection, una reale connessione emotiva con il proprio pubblico. Bram Molko e Stefan Olsdal, un americano e uno svedese cresciuti in Lussemburgo, che si sono ritrovati a Londra nel 95, sono stati scelti da David Bowie, che li ha portati in tour con lui. Hanno catturato un pubblico e sono diventati

brillare le melodie. Brian Molko scrive testi che parlano di dipendenza e amore e dice che per lui sono la stessa cosa. Nel 2006 Placebo pubblicano il loro quinto album Mads, che va al numero 7 in classifica in Inghilterra e al numero 1 in altri 5 paesi in Europa. Baby, ti sei dimenticato di prendere le tue medicine? Ci vuole coraggio per scrivere un ritornello così e farlo diventare una hit. Ma questo, naturalmente, è Brian Molko, questi sono i Placebo. Nell'album Mad ci sono ospiti importanti come Alison Mossart dei Kills e Michael Stipe degli R.E.M. I Placebo iniziano a scrivere usando sintetizzatori vintage e sample elettronici. Poi scelgono un suono rock entrando in studio a Rack di Londra, dove sono passate leggende della musica britannica come Pogues, Jam e Smiths. E come ha detto Brian Molko, abbiamo deciso di essere diretti e immediati perché non potevamo nasconderci dietro a nessun trucco di produzione, ma soprattutto avevamo una storia da raccontare. Per Brian Molko le canzoni di Mads sono il diario di un viaggio interiore attraverso l'amore e le sue conseguenze, in cui non esistono segreti e tutto viene vissuto al massimo, fino alla conclusione. Tutto in una canzone, la 13ª della tracklist di Mads. Questa è Song to Say Goodbye. You are

0: Song to Say Goodbye, Long Plain Stories di Paola Mogeri, che chiude la prima ora di Rockin' Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
7: It's 11 a.m.
0: Domenica 26 luglio, l'ultima domenica di questo mese che trascorriamo assieme, ma poi non vi preoccupate che ad agosto insieme ci stiamo tutti i giorni. Va bene, seconda ora di Rocky Weekend, ripartiamo con il free rock. Ad aprirlo ci sono loro, gli AC/DC.

0: The Narcissist, sono i Blur a chiudere il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra poco anche con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
2: Style Rock. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Charlie Brown, i Coldplay in questa seconda ora di Rocking Weekend, amici di Virgin Radio. Ma a voi piace festeggiare il vostro compleanno? A me personalmente tantissimo, anche se con l'avanzare dell'età, insomma, la voglia va sempre un po' a scemare, ma secondo me è sempre giusto festeggiarlo. Comunque, a chi piace tantissimo festeggiare il suo compleanno è Sammy Hagar dei Van Halen, tanto che ogni anno celebra questa ricorrenza in grande stile con il suo famoso evento Birthday Bash presso il suo locale Cabo Wabo Cantina a Cabo San Lucas in Messico. Ma che bello, io non oso immaginare. Però pensate che lui è nato il 13 ottobre, ma siccome si tratta di un evento grande che dura più giorni e in cui anche i fan più fortunati sono invitati, lui sta già cominciando ad organizzarsi e per quest'anno si stimano circa 50.000 persone che vogliono festeggiare il suo compleanno. Una cosa davvero incredibile. Lui dice: in un solo giorno abbiamo ricevuto oltre 50.000 richieste di biglietti per un totale di 1.600 ingressi alla fine, perché non possono entrare praticamente tutti, e quindi lui dice è una lotteria, ogni anno è dura ma è così che funziona. Ma possiamo dire, Sammy, apri sti cancelli, fai entrare tutti per il tuo compleanno, dai. Comunque si avvicina ai 79 anni, Sammy Hagar continua ad essere una figura di spicco nel mondo del rock and roll.

0: Nearly Forgot My Broken Heart, la voce di Chris Cornell su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate qui, tra pochissimo torniamo anche con un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Virgin Classics 1978.

Virgin Classics del 1978, Rolling Stones con Miss You, la voce di Mick Jagger. E proprio lui, durante una recente intervista, parla un po' di quella che è la sua interpretazione della musica moderna e del perché, secondo lui, la tecnologia influenza un po' quella che è la nostra capacità di attenzione. Molti musicisti hanno affermato in generale che l'avvento dei social media, in particolare dei video brevi, ha influenzato un po' il modo in cui la musica viene creata e composta. Mick Jagger però sostiene che sia lui che la band non subiscono alcun tipo di pressione esterna per creare della musica adatta proprio a questa generazione, alla generazione dei social media. Dice anzi che la cosa divertente è che la maggior parte delle canzoni pop di oggi ha la stessa durata, ma Elvis negli anni 50, quindi un sacco di tempo fa, incise un brano in meno di due minuti, cioè che durava meno di due minuti, che raggiunse il primo posto in classifica, e questa cosa non importava praticamente a nessuno. Quindi quello che in sostanza Mick Jagger ci dice che le abitudini di consumo degli ascoltatori sono cambiate sicuramente con la tecnologia e la musica si sta adeguando. Dice: la maggior parte delle persone, me compreso, ascolta musica online, lo facciamo in modo piuttosto superficiale e molto veloce, quindi la nostra capacità di attenzione per molti versi è dettata dall'efficienza della nostra tecnologia. Beh, musica e tecnologia, non possiamo assolutamente farne a meno. Role Model su Virgin Radio, questa è Joy.

0: Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 11:59 minuti.
4: It's 11:59 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo la guerriglia dei notavi in Val di Susa, il ministro dell'interno Piantedosi mette in guardia: c'è chi vuole una escalation. In centinaia, tutti incappucciati, hanno assaltato i cantieri della Torino-Lione. Tra gli antagonisti, molti arrivano da Francia, Spagna e Gran Bretagna. 450 sono stati identificati. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera con un furgoncino sulla folla. Sarebbe una 21enne vicino ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti con il coltello. Una donna è morta e tra i 16 feriti 3 sono gravi. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco della capoluogo Emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. La protezione scatterà nelle prossime ore. Spagna e Francia alle prese con gli incendi, nuovo fronte vicino alla città di Valencia, dove si è già registrato un morto e almeno 15.000 persone sono state evacuate. Nel sud-ovest della Francia invece le fiamme minacciano la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux, distrutti 42.000 ettari di territorio. Forti temporali sulla Toscana, dove c'è l'allerta arancione per il maltempo, notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese, precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio, nubifragio in provincia di Lucca, in 9 regioni del centro-nord, allarme giallo. Ci sono 18 piccoli teatri tra Marche, Emilia Romagna e Umbria che raccontano una storia tutta italiana, quella di comunità che tra 700 e 800 si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. È il sistema dei teatri all'italiana condominiali, da oggi inserito nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: 2 minuti dopo le 12 in questa bellissima domenica 26 di luglio, siete su Virgin Radio, questa è la nostra diretta di Rocky Weekend, Adriana con voi fino alle 14, ripartiamo con il free rock, ad aprirlo ci sono i Cranberries.

0: La voce di Sam Fender con Saturday in chiusura del Free Rock in questa terza ora di Rocky Weekend, ma oggi è domenica e cosa facciamo in questa bella domenica? Vi mandiamo direttamente al concerto dei Judas Priest il 3 settembre a Pordenone, quindi chiamate subito l'800 32 43 30 e il più veloce di voi verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
17: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
18: Con Max Giusti.
17: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
18: Stasera 18:45, Canale 5.
17: Il muro dà, il muro prende.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: life.
1: I Bon Jovi con It's My Life su Virgin Radio. Secondo me abbiamo reso la vita più bella a qualcuno oggi che mandiamo dritti al concerto dei Judas Priest il 3 settembre a Pordenone. Buongiorno Ranieri.
2: Buongiorno.
1: Ah, benvenuto su Virgin Radio. Come va? Sei felice?
2: Moltissimo.
1: Più che felice. Allora, sei fan della band, suppongo di sì.
2: Sì, vista l'età, sì.
1: Perché, beh, te lo posso chiedere, quanti anni hai?
2: 59 appena faccio.
1: Auguri, allora, buon grazie. Compleanno passato. Grazie. Da dove ci chiami?
2: Dalla provincia di Gorizia, quindi vicino a Pordenone.
1: Ah, quindi non è neanche troppo uno stress, diciamo.
2: No, assolutamente.
1: Anche se per i concerti lo stress non c'è mai, siamo sempre felici di spostarci,
2: verissimo.
1: No? Senti, i biglietti sono due, già hai presente, già sai con chi andare?
2: Sì, faccio un regalo di compleanno al mio storico amico di concerti con cui giriamo tutto l'Europa a concerti.
1: Ah, che bello! Allora se lo merita, no? Voglio dire, sì. Bisogna trovare un amico o un'amica d'avventure per quanto riguarda i concerti, direi.
2: Com'è lui che non lo sa, spero che non mi ascolti, altrimenti non credo che non la sorpresa, però vabbè.
1: Vabbè, magari l'ha scoperto in diretta, perché okay. No? Su Virgin Radio, com'è che si chiama il tuo amico?
2: Gianluca.
1: Ciao Gianluca, se ci stai ascoltando sappi che andrai al concerto dei Judas Priest con Ranieri il 3 settembre, ecco, gliel'ho detto io, va bene?
2: Grazie, perfetto, meglio, più bello da te.
1: Va bene, grazie mille Ranieri, buona
2: grazie
1: giornata,
2: un abbraccione, buona giornata a voi,
1: ciao,
2: grazie.
1: Ciao, andiamo avanti con la musica, Evanescence, Who Will You Follow?

0: Gli Oasis erano come una Ferrari. Bellissimi da guardare, bellissimi da guidare. E andavano fottutamente fuori controllo ogni tanto quando andavi troppo veloce.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Caught by the Wind, gli Stereophonics 2017 su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate qui, tra poco un classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18:45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
13: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
14: Vedrai che qualità, Antonella!
15: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Virgin Classics
17: 1973.

The Gin Gin, David Bowie, grande classico del 1973 da un album iconico che è Aladdin Sane, con una delle copertine più iconiche della storia del rock. Per quanto mi riguarda, davvero ogni volta che la guardo la fisso per capire, no, per percepire la bellezza, secondo me, di certe cose. Va bene, spostiamoci a Birmingham, perché è stata lanciata una nuova birra in omaggio al principe delle tenebre per commemorare il primo anniversario della sua scomparsa, e si chiama Passion Number 9 Golden Ale. È stata presentata proprio in occasione dell'Ozzy Day di mercoledì scorso a Birmingham, città natale di Ozzy Osbourne. Quindi che cosa ci resta da fare, amici e amiche di Virgin Radio? Volare in UK, perché sarà distribuita in tutta la nazione, cercarla in uno dei tantissimi pub che la venderanno. Ma io sono certa che noi siamo disposti a fare questo per cercare questa birra, ma soprattutto per continuare a ricordare in ogni modo possibile un enorme artista come Ozzy Osbourne. Questa è la terza ora di Rocking Weekend, noi andiamo avanti insieme fino alle 14, poi il palinsesto domenicale continua sempre bello fitto con le dirette. Dopo di me c'è Che ti passa, si va avanti fino al Virgin Radio Motel, e si va avanti anche con la musica. Quest'anno 2026 bellissimo, è tornato anche Paul McCartney con The Boys of Dungeon Lane. Ascoltiamo proprio lui con uno dei brani contenuti al suo interno, si chiama Come Inside.

0: social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected. E ripartiamo subito con la quarta ora di Rocky Weekend ed ultima ora insieme, sempre qui su Virgin Radio. Ringrazio e saluto Thomas in regia, do il benvenuto ad Alefiore e ripartiamo con il free rock. Ad aprirlo ci sono i Baby Shambles.

0: Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Breathing, ci sono i Green Day dal 2016 a chiudere il free rock di questa quarta ora di diretta insieme. Ciao Ale Fiore, come stai? Voi come state? Piuttosto in questa domenica 26 luglio, noi stiamo molto bene. Speriamo lo stesso anche per voi, qualsiasi cosa stiate facendo a casa, al mare, in montagna, in bicicletta. Ascoltate sempre Virgin Radio, c'è anche la nostra app completamente gratuita, la potete scaricare e potete anche probabilmente in mezzo all'oceano ascoltarci. Va bene, restate qui, noi torniamo tra pochissimo anche con Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima.
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
21: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
22: Ci sono cose che vorresti tornassero.
23: Come le vacanze.
22: O un bel vantaggio.
23: Esatto.
0: Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
22: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

The Chamber, la voce di Lenny Kravitz, brano del 2014 in questa ultima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Ma che stile ha Lenny Kravitz, anche quando l'abbiamo visto quest'anno sul palco della Visarno Arena durante il Firenze Rocks. Beh, bisogna dire che Lenny Kravitz ha sempre avuto stile da vendere, e ce l'ha anche per quanto riguarda lo sport, il suo modo di fare sport. Lui ha affermato che c'è una ragione del tutto logica per cui si allena in palestra con i pantaloni di pelle. Dice logicamente che in questo modo può allenarsi sempre ovunque, perché lui probabilmente va anche a dormire col pantalone di pelle, quindi si allena e lo può fare da qualsiasi parte perché fa parte del suo vestiario. E dice: non si tratta solo di una questione di stile, la particolare scelta di abbigliamento sportivo in questo caso è legata alla sua resistenza durante i concerti. Dice: riesco a capire tutto da come mi stanno i pantaloni. Ad esempio, se i pantaloni mi stanno un po' stretti, so che sto perdendo la forma. E dice anche: il mio amico Denzel Washington mi ha insegnato questa frase: i pantaloni non mentono, i pantaloni non mentono. Beh, c'è da dire che davvero ci vuole una resistenza pazzesca per riuscire ad allenarsi addirittura con i pantaloni di pelle, però sappiamo che Lenny Kravitz in questo senso e anche in tanti altri è una forma di alieno alle fiore, no? Cioè un artista incredibile, non solo per la musica ma per tante altre cose. Noi andiamo avanti invece con, ecco, il rock and roll che ci piace tanto. Ci sono i Greta Van Fleet, questa è Play Your Games.

0: for you, gli Offspring su Virgin Radio in Rocky Weekend. Noi tra poco torniamo anche con un Virgin Classics del 1975.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
14: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora ancora scialla.
20: Scialla, scialla.
18: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Virgin Classics 1975.

in cui questo bellissimo Virgin Classics degli ZZ Top Tash, ultima ora, ma che dico, ultimo quarto d'ora insieme qui su Virgin Radio in Rocking Weekend prima parte, perché poi non andate assolutamente via. Dopo di me c'è la seconda con Che ti passa, che resterà in vostra compagnia, tanto rock and roll fino alle 18. Dopodiché c'è il free rock, c'è il best rock 500 e poi c'è il Virgin Radio Motel, che è la coccola, io la chiamo, della domenica sera, quella cosa che ti accompagna a casa nel migliore dei modi. Si conclude la settimana, poi ovviamente se siete in vacanza, niente, si conclude lo stesso la settimana, o no, alle fiore, cioè proprio per rigor di logica, no, tu dici di no e va bene. E poi per quanto riguarda gli appuntamenti della prossima settimana, giovedì 30 luglio dalle ore 21 andrà in onda un bello speciale, un bel best rock, volevo dire, su Aerosmith Legendary Edition, realizzato da Alteria. Tanti appuntamenti targati Virgin Radio, ovviamente ci sono ancora tanti contest attivi sul nostro sito virginradio.it. Io vi invito sempre caldamente ad andarci, anche perché ci sono un sacco di notizie sul mondo del rock and roll, ci sono tutte le foto dei concerti, cioè praticamente tutto il nostro mondo. E prima di passare alla musica, voglio anche ringraziarvi per essere sempre qui insieme a noi. Siamo una bella famiglia, la grande famiglia del rock. Arrivano i Queens of the Stone Age, nuovo brano molto delicato, la voce di Josh Homme ci piace tanto, si chiama Easy Street.

0: Easy Street, Queens of the Stone Age su Virgin Radio, e adesso arriva Paola Mogeri con il Long Play Stories dedicato ai Depeche Mode.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Depeche Mode, della zona oscura tra rock ed elettronica che solo loro hanno creato. Una fusione di chitarra e tastiere che entra nella storia degli anni 90 con una canzone che è divenuta uno dei loro più grandi successi, Walking in My Shoes.
5: Try walking in my shoes, yes, stop.
4: Nel 1992 i Depeche Mode escono con il loro ottavo album Songs of Faith and Devotion, registrato in Spagna, in una villa di Madrid dove i Depeche Mode si chiudono per 8 mesi a scrivere e registrare in uno studio costruito in un basement, prima di spostarsi ad Amburgo e poi a Londra. Dave Gunn, Andy Fletcher, Martin Gore e Alan Wilder lavorano con il produttore Flood, che ha appena finito di registrare un album definitivo come Actum Baby con gli U2, e dopo il successo del loro album Violator costruiscono un altro capitolo della loro evoluzione, dal synth pop al rock da stadio. Uno dei temi dell'album Songs of Faith and Devotion è la ricerca di una via di uscita dai propri demoni interiori, la fede come devozione verso se stessi, sempre in bilico tra la spiritualità di Martin Gore, che scrive le canzoni, e i lati oscuri di Dave Gunn, che le interpreta. Questa tensione rende affascinante il disco, lo fa diventare rock nell'atteggiamento e conquista il pubblico. Songs of Faith and Devotion esce il 22 marzo del 93 e debutta direttamente al numero 1 in classifica, sia in Inghilterra che in America, vendendo 5 milioni di copie e lanciando la band nel gigantesco Devotional Tour, che dura ben 14 mesi. È durante il Devotional Tour che la dimensione live dei Depeche Mode diventa spettacolare, 156 date in tutto il mondo, tra cui 3 date storiche a Milano, Roma e Firenze. Dave Gunn si afferma come uno dei migliori frontman al mondo, canta Dipendenza e Lati Oscuri, poi sfida tutti con un ritornello in cui dice: non sto cercando soluzione o perdono per le cose che ho fatto, ma prima di giungere a qualsiasi conclusione, provate a mettervi nei miei panni. Una canzone in cui c'è tutto dei Depeche Mode, basso e chitarra live, un pianoforte passato in un distorsore per chitarra, loop ed effetti elettronici. Questa non può che essere Walking in My Shoes, e naturalmente i Depeche Mode.

0: 1993, i Depeche Mode con Walking in My Shoes, il Long Plain Stories di Paolo Maggeri che chiude definitivamente la nostra diretta di Rocking Weekend. Bellissime queste quattro ore, grazie mille a tutti e tutte voi per essere rimaste con me qui su Virgin Radio. Voglio ringraziare anche Ale Fiore in regia, vi auguro una felicissima domenica, soprattutto una bellissima settimana, e noi ci risentiamo ad agosto, cioè il prossimo weekend, sempre dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio. E allora, dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Teria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21.

0: Week. Buon pomeriggio, domenica 26 luglio, e andiamo avanti, perché qui non si scherza, qui con rock and roll si fa sempre e comunque sul serio. Buongiorno, anzi buon pomeriggio appunto, da Che ti passa si riparte con la seconda parte di Rocking Weekend, che inizia alle 14 e finisce alle 18, e guardo fisso, dritto negli occhi il mio copilota, il mio compagno di viaggio, Ale Fiore. Buon pomeriggio.
1: Sto morendo.
0: No, dai. Aspetta le 18 almeno, ti prego. Va bene, amici, 342-4141-411 è il nostro numero in diretta. Virginradio.it è il nostro sito, perché lì potete veramente sbirciare tutto quello che ci riguarda. Le più belle interviste che abbiamo fatto nel 2026, le più belle date che assolutamente appoggiamo e supportiamo come media partner. Ce ne sono ancora tantissime. Per quest'anno è qualcuna già annunciata per il 2027, e poi, stando nel qui e ora, c'è il free rock, 20 minuti di musica senza interruzione. Quindi, da buon uso, cosa diciamo? Apriamo gli amplificatori con i Sum 41 The Hell Song.

0: Kings of Leon con Find Me è un brano di 10 anni fa esatti. Siamo nel 2026, quindi brano del 2016. Chiudiamo così il primo cerchio di free rock di questi 20 minuti di musica senza interruzione e poi arriviamo noi. Io che ti passa Ale Fiori in regia e ogni tanto vi ricordiamo quello che è giusto ricordarvi. Ripeto il numero in diretta 342-4141-411. Scriveteci quello che volete, ma prima di tutto sono molto curiosa di sapere come state passando la vostra domenica pomeriggio. Spero chiaramente con la grande famiglia del rock, ascoltando rock. E tra pochissimo si ritorna anche con i Travis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi. Al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
22: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
23: Con Max Giusti.
22: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
23: Stasera 18:45, Canale 5.
22: Il muro dà, il muro prende.
0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Una canzone che ci invita a cantare, Sing dei Travis. 2001 è un po' di tempo che è fuori questo brano, me lo ricordo molto bene, la me adolescente se lo ricorda addirittura benissimo. Ritorno qui con voi, sono Katy Passa, stiamo insieme fino alle 18, c'è Ale Fiore che co-guida, o forse guida veramente, ma chi è che guida di noi due? Non l'ho mai capito. Tu guidi? Tu guidi e io parlo? Vabbè, mi piace, io sono il passeggio, quella che tiene compagnia, mi piace. E infatti tengo compagnia a te e a tutte le persone che sentono la mia voce per dirvi, ricordarvi una cosa che sono sicura vi sarete segnati ovunque, però io nel dubbio chiaramente si ripete sempre perché ripetita Juvent e quindi i Muse ritornano in Italia. E devo dire che a parte le date che do subito, che sono 20 e 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano per un doppio appuntamento live firmato Virgin Radio, Matthew Bellamy ha spiegato proprio ai nostri microfoni che l'obiettivo dei Muse con la traccia nuova che stiamo per ascoltare era proprio quello di creare un brano disco pop dance moderno, cioè chiaramente restando in matrice rock. La voglia di sperimentare dei Muse noi la conosciamo benissimo perché sono passati, hanno veramente attraversato tutte le influenze che fanno poi comunque sempre capo a un genere che è rock, che però ha voglia di prendere dei colori e delle sfumature diverse. Ecco, quello del 2026 è più elettronico ed è capace sicuramente di competere con produzioni programmate al computer dell'EDM attuale, però utilizzando esclusivamente, ed è questo che fa la differenza, strumenti musicali reali suonati dal vivo. Ed è qui che chiaramente Matthew Bellamy punta il, come dire, cioè ci tiene a ripetere questa cosa e a dirla anche ai nostri microfoni, perché appunto l'abbiamo intervistato, cioè tutto sul nostro sito virginradio.it. quindi ha confermato che per dare il via al groove ipnotico di questa canzone la band si è ispirata direttamente a sonorità di artisti e pilastri della musica elettronica, tra cui, pensate, non mi stupisce, anche gli ABBA. A proposito di questo, vi ricordiamo che appunto l'intervista è sul nostro sito, che torneranno in Italia e che qui in diretta li ascoltiamo sempre. La canzone di cui parlavamo è Night Shift Superstar, i Muse.

0: Preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Jealous Lover dei Rolling Stones, ultimissima perla di saggezza di questo Foreign Tongues, quest'album che è uscito nel 2026, che ci ha regalato un sacco di, a parte sorprese, ma anche di aspettative, dai, e anche di speranze per quello che è il futuro degli Stones anche dal vivo. Nel frattempo chiaramente non ci sono aggiornamenti, quello che possiamo dirvi è che Mick Jagger è diventato nel frattempo anche nostro rock ambassador, quindi il nome dei Rolling Stones in questo momento è veramente benedetto da queste parti. Andiamo avanti, oggi è domenica 26 luglio e tra pochissimo si ritorna a un bellissimo 1982.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Vi aspettiamo!
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
16: Virgin Classics
0: 1982.

Toto 1982, ma che momenti di gioia questo brano che ci dà veramente. Io sono sempre molto ballereccia su Rosanna dei Toto. Sì, un po' mi viene in mente quella roba lì, che sei in spiaggia, che fai andare le anche di qua e di là e tutto il resto con gli amici. Insomma, è sicuramente un pezzo che mette veramente molto molto bene a livello vibrazionale. Allora, restiamo su vibrazioni positive, anche perché sono ritornati Social Distortion, che proprio hanno tutta un'altra, diciamo, arrivano da un'altra terra in senso geografico, ma anche proprio da un punto di vista artistico. Però devo dire che Tonight, che è il singolo nuovo dei Social Distortion, estratto dall'album Born to Kill, proprio pubblicato a luglio 2026, tra le altre cose per la storica etichetta Epitaph Records, dicevamo, ha riscosso un enorme successo, in primis perché dedicato alla moglie Christine, con cui sono sposati da oltre 30 anni. Mike Ness infatti ha fatto questo gesto romantico dedicando questa canzone appunto a sua moglie, chiamandola Tonight. E poi vabbè, il genere è sempre quello dei Social Distortion, che sono veramente inconfondibili, ma comunque con delle sfumature un po' più moderne, sicuramente un po' più appunto romantiche. Si tratta di una ballata, infatti, tra le altre cose all'interno di questo nuovo singolo ci sono dei musicisti d'eccezione che hanno preso parte alle sessioni di registrazione, tra cui Beaumont Tench, che è batterista di Tom Petty and the Heartbreakers, e poi la cantautrice Lucinda Williams. Quindi tanta tanta qualità. Ascoltiamo i Social Distortion, questa è Tonight.

In Rocky Weekend, Free Rock. 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Ciao Ketty, da Dario, da Milano, sto rotolando verso sud, da stamani, dalle 5:30, ascolto Virgin Radio,
1: la mia radio
0: preferita. Un abbraccione, buona domenica.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo Darione, grazie, grazie. Tutte le persone che mandano vocali si meritano questo grazie con 8 G maiuscole. Amici e amiche, 342-414-1411 resta il nostro numero in diretta, quindi qualunque messaggio, veramente per sapere cosa state facendo, perché sempre di domenica si parla, un giorno in cui è possibile magari farsi anche dei giri. Qui a Milano è appena arrivata letteralmente una pozza d'acqua che però pare aver già smesso, quindi in teoria quest'estate è estate proprio così, anche coi suoi piccoli temporali, ma qui ci siamo noi a portare il sole. Rimanete in diretta con Ketty Passa e Ale Fiore, tra pochissimo si torna anche col Duca Bianco David Bowie.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more. Sun in the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Vi aspettiamo!
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

The stars are out tonight. Il 2013 di David Bowie, che ci ricorda che belle le stelle, soprattutto d'estate, perché d'estate le stelle si possono ammirare un po' di più. Soprattutto il mese di agosto è famoso per le stelle che andiamo a guardare, per il cielo così limpido che ci porta magari davanti al mare, di fianco al mare o in montagna, ancora meglio per come la vedo io, di osservare questo cielo illuminato. Ma basta parlare di stelle, perché Bowie poi ci porta in altre dimensioni e io invece devo restare radicata qui a Virgin Radio, perché qui siamo in diretta. E tra le altre cose volevo dirvi un nome, poi vi racconto una notizia che ho letto: Dalmatia Beach, che è una, pensate, a proposito di spiagge e di mare, delle spiagge più frequentate nella Cina. Sì, ma si parla di numeri che adesso vado a leggervi, cioè si parla di, nei giorni di maggiore affluenza si può arrivare ad ospitare fino a 190.000 persone in un solo giorno, nonostante sia una spiaggia lunga appena 1,4 chilometri. Ci sono delle immagini, infatti, che sono diventate per ovvie ragioni virali, perché in occasione di questa festa dei lavoratori cinese in spiaggia si sono riversate più di 120.000 bagnanti, che è effettivamente una cosa surreale anche ad impatto visivo. La spiegazione dietro la fama di questa spiaggia è che è gratuita, che ad oggi è anche facilmente raggiungibile tramite la metropolitana da una delle aree urbane più popolose del pianeta. Quindi tutto giusto, cioè noi immaginiamo anche come sia vivere in Cina, effettivamente proprio ritmi e modo di vivere, il numero delle persone intorno a sé immagino sia prettamente diverso da quello che è il nostro, per una questione proprio geografico-numerica. Però effettivamente 120.000 bagnanti non me li sapevo neanche immaginare, invece poi è arrivata proprio una foto a farceli vedere. Vabbè, quali sono le vostre tipologie di spiagge preferite? A questo punto la call to action nasce spontanea, quindi 342 41 41 411. Nel frattempo ascoltiamo la nuova degli Amazons, Blood on the Bone.

0: Harris featuring Fred Durst con Machine Gun Kelly. Dobbiamo dire che Fred Durst è più che un featuring in questo pezzo, ha veramente messo l'impronta di quello che è la sua grande band, i Limp Bizkit, e comunque questo featuring ci sta piacendo tantissimo, piace anche alle persone che ci ascoltano. Io continuo a lasciarvi il nostro numero 342 41 41 411, perché voi state continuando a scriverci tantissimo, quindi grazie famiglia del rock. Restiamo in diretta, sono Che ti passa, tra pochissimo vi riporto al 1972.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curacept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Ti aspettiamo!
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Aggiungi un tanto di gusto in più.
20: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
19: E l'acqua va giù con Waterstick.
20: Waterstick, dall'Angelica.
21: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla!
23: Scialla, scialla!
21: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
25: Con Max Giusti.
24: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
25: Stasera 18.45, Canale 5.
24: Il muro dà, il muro prende.
26: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Virgin Classics 1972.

0: degli Eagles, era il 1972 e siamo in un altro momento Virgin Classic, ma soprattutto siamo in diretta con la consapevolezza di tenere compagnia ad un sacco di persone che in questo momento stanno viaggiando. Pensate che c'è chi ci scrive al nostro numero in diretta, che io continuo a ripetere perché state veramente oggi scatenandovi, quindi è bellissimo leggervi. 342 41 41 41. Ciao, noi siamo quasi in arrivo a Gallipoli dopo 12 ore di viaggio, ce ne aspettano altre due di montaggio tenda, ci avete allietato molto, le nostre tre figlie volevano solo cantare musica a noi ignota e voi ci avete salvato. Buona continuazione da Amalia, Iole e Olivia, ma tanti baci a voi. Tanti messaggi così, ovviamente vale che come se l'avessi letti tutti. Devo dire in effetti che dall'abitudine di andare in vacanza, che è una delle più belle che spero non ci toglieremo mai perché ce le meritiamo, parliamo di abitudini e anche un po' quotidiane, di routine e molto particolari. Ti guardo alle fiore perché ti chiedo, fai un gesto con la testa, chiaramente le persone all'ascolto non possono sentirti. Hai mai provato a svegliarti facendo una doccia freddissima?
1: No!
0: Immaginavo, e nemmeno io, devo dire, l'ho fatto, neanche nelle estati più torride, anzi a maggior ragione non so per quale motivo, che poi in realtà avevo letto da qualche parte ma non me lo ricordo bene, quindi me la tengo per me. A me va comunque di farmela con l'acqua calda in estate, forse per questioni di temperatura corporea o altre cose che però appunto adesso su cui non mi dilungherei. Quello che invece voglio dire è che questa cosa, così come l'allenarsi e quindi sforzare il muscolo, cosa che sembra inizialmente appunto uno sforzo fisico che spesso di cui spesso ci si lamenta, si chiama ormesi ed è proprio un fenomeno che dà al corpo in realtà un beneficio dopo un brevissimo momento di stress, tipo l'acqua freddissima. Cioè se tu ti svegli la mattina, fai una doccia molto molto fredda, attraverso il fenomeno dell'ormesi in realtà ti fai del bene, perché poi il corpo ne trae un sacco di benefici, proprio come appunto funziona l'allenamento. Cioè durante l'esercizio fisico i muscoli subiscono un piccolo stress, ma è proprio quel processo che permette loro di diventare più forti. Fatemi sapere se avete mai fatto questo esperimento o se ne avete già l'abitudine, siamo curiosissimi. Nel frattempo Suki Waterhouse arriva su Virgin Radio con Nothing Hill.

Adore, il grandissimo successo degli Smashing Pumpkins era il 1998, era poi anche il 2025 che li abbiamo visti dal vivo in Italia, è il 2026, domenica 26 luglio, e andiamo avanti. Questa è la nostra terza ora in diretta in Rocking Weekend. Abba Adore, il grandissimo successo degli Smashing Pumpkins era il 1998, era

0: Station Number 9 con Jeff Beck, il grande Ozzy Osbourne. Diciamo che Ozzy è uno di quei nomi che quando si parla di messaggi in diretta, appena parte un brano di Ozzy o dei Black Sabbath, ci sono tutti i nostri ascoltatori in fermento che ci scrivono per ringraziarci o per raccontarci appunto qualche aneddoto legato a una canzone di Ozzy e alla loro vita. E devo dire che questa è una richiesta che vi faccio sempre, continuo anche oggi, 342 41 41 411, cioè se le canzoni che ascoltate qui in diretta con noi vi legano a qualche ricordo, avete qualche racconto bello da fare, ma che bello, scrivetecelo, io leggo, poi se c'è tempo vi leggiamo o ascoltiamo anche in diretta. Senti Ale, ascoltiamo qualche messaggio, ne ascoltiamo uno prima di andare al prossimo brano, vai.
1: Ciao Ketty, in ritorno da una bellissima giornata di moto enduro del campionato italiano Montoro Aero, una figata, sono pieno di polvere, adesso vado a farmi una bella doccia, ma gasato bestia. Stay rock!
0: Stay rock! E noi tra pochissimo ritorniamo anche con i Placebo.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

Special Needs dei Placebo in diretta su Virgin Radio, ed è veramente bello ascoltare i Placebo perché sappiamo che i Placebo torneranno anche dal vivo in Italia il 6 novembre di quest'anno all'Unipol Forum di Milano. Il 6 novembre, che adesso fa caldissimo, ci sembra lontanissimo, non lo è, arriva veramente rapido e noi siamo prontissimi a riascoltare Brian Molko e Band dal vivo perché sono veramente pazzeschi, diciamolo. Così come luglio è un mese che ci ricorda tantissimo il nome di Ozzy Osbourne. Sappiamo che il 5 di un anno fa c'è stato il Back to the Beginning, un festival che veramente, possiamo dirlo, nessun amante del rock e del metal dimenticherà mai, perché comunque c'è stato, a parte un grandissimo tributo al metal mondiale con dei nomi pazzeschi, che ovviamente sono tutti in elenco sul nostro sito perché ne abbiamo parlato per giorni e per mesi di questo grande evento, ma poi il grande Ozzy, poco prima di lasciarci fisicamente, ci ha proprio fatto vedere quanto fino alla fine il rock and roll ce l'abbia vinta, soprattutto quando si sale sul palco e si è dei grandi principi, proprio come lo era lui all'interno del mainstream rock mondiale. E così Back to the Beginning, e poi il 22 luglio, appunto, il giorno in cui c'è stato il saluto ufficiale di Ozzy a tutti noi. È passato un po' più di un anno, perché oggi è il 26, però chiaramente pochi giorni fa ci sono stati i saluti sui social da parte di tutti i colleghi, e ci sono stati ovviamente i compagni di Black Sabbath, quindi Tony Iommi, Geezer Butler e Ward, che hanno condiviso questi messaggi carichi di emozione per ricordare il grande amico Ozzy. E Tony Iommi ha pubblicato un lungo messaggio sui propri canali social confessando veramente di non aver ancora accettato il lutto e la perdita del compagno di una vita. Beh ragazzi, ci vuole il proprio tempo anche per quello, anche per affrontare il lutto, soprattutto quando si sono vissute le esperienze fortissime di sicuro che hanno vissuto loro. Il messaggio lo trovate sul nostro sito virginradio.it. mentre adesso qui in diretta cambiamo un pochettino strada, ma in realtà andiamo ad ascoltare un duo che ha deciso nel 2026 di tornare in maniera molto più verace, molto più blues, molto più cruda, molto più autentica. Questi sono i Black Keys. Where's the smoke, there's fire, in diretta su Virgin Radio.

0: Quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, l'uomo conoscerà la pace.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Evolution dei Nothing But Thieves, vi ricordiamo che torneranno in Italia dal vivo il 24 gennaio del 2027 Unipol Forum Milano, invece restando in diretta con noi tra pochissimo si torna al 1985.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
0: E adesso amici è ora di cambiare le regole, è ora di farsi notare, è ora di lasciare segno. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid High 2. Design distintivo, efficienza e un assetto ottimizzato per le strade europee. Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci. Un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
11: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
12: Buono.
11: Melone retato.
12: Buono.
11: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
12: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile?
15: Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero, scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te, vai in negozio o su a2a.it. siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
22: Perché se non Deghi, non ci credi.
23: Virgin Classics
0: 1985.

1985, un Virgin Classic firmato Dire Straits, Money for Nothing. E noi continuiamo con la grandissima musica qui in diretta su Virgin Radio, perché adesso arrivano loro con la novità del 2026. Sono ritornati gli Interpol e questa è Sea Out Loud.

0: Don't Look Back in Anger, ce lo dicono gli Oasis dal 1995, così continuiamo a sognare su Virgin Radio. Adesso, Shelly, ci sono le informazioni sul traffico, ma poi si ritorna per l'ultima ora in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
7: It's 5 p.m.
2: Traffic.
8: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la 4 segnalato un incidente all'altezza dello svincolo di Volpiano Sud in direzione Torino. Code a tratti sulla 10 tra svincolo A10 A6 al chilometro 44 e allaccio A26 verso Genova. Altro incidente sulla A15, la Parma La Spezia all'altezza dello svincolo di Parma Ovest per chi procede verso Parma. Piogge segnalata sulla 10 tra l'area di servizio Bordighera e lo svincolo con il confine di Stato. Ricordiamo infine che ANAS in questo primo fine settimana di partenze ha ridimensionato la presenza dei cantieri sulla rete stradale, 1175 quelli chiusi o sospesi fino al prossimo 7 settembre, dato pari all'83% di quelli attivi. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
0: E ripartiamo con la quarta ed ultima ora in Rockin' Weekend, ce la godiamo fino alla fine, fino alle 18. Mi è appena arrivato un messaggio in diretta che, se non sto piangendo, è solo perché adesso vi lancio i 20 minuti, poi piango, torniamo e ci sono altre sorprese, ma intanto Lenny Kravitz.

0: Speed of You di Sam Fender, brano del 2021, e noi ritorniamo in diretta su Virgin Radio dicendovi questa cosa, che c'è il numero in diretta che resta aperto 342-4141-411. Ho aperto il Free Rock dicendovi che mi stava commuovendo un messaggio, ma me lo tengo per la fine del programma che arriverà intorno alle 18. Prima invece vi apro il numero verde, perché adesso arriva quel momento chiamato Free Ticket, esatto, anche oggi, weekend generosissimo questo del 25 e del 26 luglio, quindi 832 43 30, ripeto 832 43 30, al primo che chiamerà si prenderà due biglietti per il concerto del 29 agosto a Teramo, Parco Fluviale, attenzione, The Wolf Mother, quindi tra pochissimo in diretta con me e con le Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Snow, hey, oh, i Red Hot Chili Peppers, ed era il 2006, 20 anni tondi da questo brano, mentre invece noi rimaniamo nel nostro presente, perché è bellissimo, perché noi adesso abbiamo la possibilità di parlare con un amico o un'amica all'ascolto che hanno chiamato il nostro numero verde per aggiudicarsi, vi ricordo, uno dei grandi live firmati Virgin Radio. Nello specifico, il 29 di agosto torneranno in Italia i Wolf Mother, che sono pazzeschi dal vivo, a Teramo, palco fluviale. Questo è il luogo dove oggi diamo la possibilità di andare. Io so che al telefono con noi c'è Anna. Pronto? Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Anna, buon pomeriggio. Da dove ci chiami?
1: Io chiamo da Cuneo.
0: Ah, da Cuneo. Bene, senti, sei pronta a prendere le valigie ed andare a Teramo?
1: E come?
0: Ce la fai per il 29 agosto, vero? Sì, dai, io spero,
1: sì.
0: Esatto, mi auguro per te di sì. Senti, chi ci porti?
1: Ci porto mio marito.
0: Oh, vi fate un bel viaggetto a Teramo, che è bella, e poi andate a vedervi questo concerto. Ti piacciono loro?
1: Sì, non sono mai stata a un loro concerto, però mi piacciono molto.
0: Vero, sono molto fighi, molto d'impatto, soprattutto dal vivo. Ti assicuro che sarà un bellissimo spettacolo, quindi buon divertimento ragazzi, poi fateci sapere com'è andata, ok?
1: Sicuramente, okay. Grazie mille.
0: Grazie Anna, baci a te e a tutti gli amici di Cuneo. A questo punto guardiamo insieme, se siete su Virgin Radio TV o ascoltiamo insieme, il nuovo dei Green Day, che sono tornati da pochissimo nel 2026 con I'm Never Gonna Reap.

0: McCartney, che è ritornato nel 2026 con Come Inside. Noi facciamo un'ultima immersione nel passato. Tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1977.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
13: E l'acqua va giù, l'acqua va giù con Waterstick.
14: Waterstick dall'Angelica.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Virgin Classics 1977.

Fleetwood Mac 1977, sempre un piacere ascoltare questa band, devo dirlo, ed è spesso presente nei nostri Virgin Classics. L'ultimo per questo appuntamento in diretta in Rockin' Weekend. Io sono Katie Passa, sto con voi fino alle 18 tutti i weekend e quindi anche oggi tra pochissimo ci salutiamo. Ma prima di questo mi sono tenuta la ciliegina sulla torta, le fiore, perché oggi tra i tanti messaggi che ci sono arrivati in diretta, io il numero ve lo rilascio anche se stiamo per chiudere, 342 41 41 411, mi ha scritto Viola questo messaggio dicendo: ciao Katie, sono Viola, ho 14 anni e mi state tenendo compagnia in TV mentre cucio a mano, attenzione, una bambolina, attenzione, di Marilyn Manson. Ti mando una foto e tu dimmi che ne pensi. La cosa divertente è che io la foto l'ho aperta ed è veramente meraviglioso. Poi chiaramente dopo scrive: è solo all'inizio, adesso sto mettendo un capello alla volta, ma io vi giuro è un peccato, a me dispiace che non possiate vedere questa cosa. Lei praticamente ha disegnato su un foglio la faccia di Marilyn Manson e poi con dei bottoni e del tessuto sta facendo, con del cotone, con dei fili, sta letteralmente ricostruendo la faccia di Marilyn Manson. Gli occhi sono dei bottoni, questo lo possiamo dare per sicuro. Viola, ti mando un bacio grande grande se sei ancora in diretta con noi, e grazie perché è stato il messaggio più particolare che ad oggi abbia mai ricevuto in assoluto. Io ringrazio tutta la famiglia del rock per essere sempre insieme a noi, sempre. E prima di lasciarvi alla settimana di Virgin Radio, ascoltiamo ancora insieme un paio di brani. Questa è una novità che prende per parlare delle relazioni a metafora un gioco tipico degli anni 80-90, meraviglioso, lo yo-yo, Us, e il brano si chiama Yo-Yo Revolution.

0: Motion Years, e adesso invece andiamo a un nuovo racconto poetico di Paola Maugeri, perché torna Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di John Lennon e della canzone in cui, da genio ribelle del rock, artista consapevole ed impegnato, diventa anche il poeta dei sentimenti, innamorato della moglie Yoko Ono e di tutto ciò che rappresenta per lui, come dice all'inizio della prima strofa citando un proverbio cinese: l'altra metà del cielo. Per Yoko Ono, ma anche per tutte le donne del mondo, John Lennon scrive una delle canzoni d'amore più belle di tutti i tempi, Woman. Il 17 novembre 1980 John Lennon torna alla musica dopo 5 anni in cui ha vissuto nel suo appartamento di New York con Yoko Ono, occupandosi solo di crescere il figlio Sean. La chitarra pendeva sopra il letto, credo di non averla mai presa in mano, ha raccontato. Improvvisamente sono stato posseduto di nuovo dal rock and roll. Le canzoni sono venute così, dal nulla. Il risultato è Double Fantasy, che esce il 17 novembre 1980, solo 3 settimane prima della sua morte, e diventa uno dei più importanti nella storia del rock. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. Double Fantasy è il nome di un fiore che John Lennon ha visto in un orto botanico durante un viaggio alle isole Bermuda e che rappresenta la sua unione con Yoko Ono, una doppia fantasia per cambiare il mondo ed essere felice.

basso e Earl Slick alla chitarra. Le case discografiche corrono a cercarlo e lui firma con l'unica che accetta un album con 14 canzoni, 7 firmate da lui e 7 da Yoko. Double Fantasy, appunto, un album condiviso, un'unione artistica perfetta, o come ha detto John, un nuovo inizio. In 3 minuti e 32 secondi John Lennon riesce a raccontare tutta la sua vita, dalla solitudine e la rabbia della gioventù all'amore trovato nell'arte, nell'attivismo politico con Yoko Ono. Woman rappresenta quello che le donne fanno per noi, dice in una delle sue ultime interviste. Per me esiste solo il noi, oppure non esiste niente. Questa è Woman.

0: Woman di John Lennon, raccontata egregiamente dalla nostra Paola Maugeri, che torna domani mattina dalle 10.50 con un nuovo Long Playing Stories. E trovate sempre tutti, ma veramente tutti i racconti di Paola e tutte le repliche di Virgin Radio su Virgin Radio sul nostro sito virginradio.it. Beh, è arrivato il momento di salutarci, quindi ciao alle Fiore, grazie per aver guidato questa macchina meravigliosa. Voi dove andate? Io da nessuna parte, resto a Milano e settimana prossima ci si risente dalle 14 alle 18, quindi un abbraccio e un 5 alto da Che Ti Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 18.
6: It's 6 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Le autorità tedesche certe del fatto che l'attacco accaduto al Gay Pride di Berlino ieri sera sia di matrice islamista. Una donna è morta, una trentina i feriti, tre sono in gravi condizioni. In fuga il presunto attentatore Abdul Balut. Non è ancora chiaro se il giovane avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti a Ginevra, Doha o nella stessa Islamabad, secondo quanto riportato da Al Arabiya. In precedenza Trump aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni degli Stati Uniti. In Italia ammontano a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri in NOTAV, forze dell'ordine, al cantiere di Chiomonte, lo fa sapere TELT, società binazionale che realizza la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Incendio di vaste proporzioni sul Gargano, nel comune di Peschici, nel Foggiano. Turisti evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. Non risultano al momento persone ferite o vittime. Roghi in Basso Molise, dove è stata evacuata una RSA. Alle Molinette di Torino, riuscito per la prima volta al mondo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro di una paziente. La donna ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Formula 1 trionfa Lando Norris in Ungheria sul traguardo dell'Hungaroring. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Quarto e quinto le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico che è stato penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria sulla A10, code a tratti causate dal traffico intenso tra svincolo A10 a 6 al chilometro 44 e allaccio A26 verso Genova. C'è un incidente sulla A24 tra Tagliacozzo e Carsoli Oricola in direzione Roma. Code a tratti sulla A1 per traffico intenso tra Colleferro e allaccio diramazione Roma Sud per chi sta procedendo verso Firenze. C'è pioggia in Friuli sulla A23 tra lo svincolo Udine Sud tangenziale e la barriera di Ugovizza a Tarvisio. Sulla statale 64 Porretana segnalati rallentamenti per traffico intenso all'incrocio Marzabotto. Infine sulla statale 11 la Padana Superiore sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 di domani alle 18 del prossimo 7 agosto tra incrocio Novara statale 341 Gallaratese e l'incrocio Trecate. Tutto raccomandata 4 Porretana segnalati rallentamenti per traffico intenso all'incrocio Marzabotto. Infine sulla statale 11 la Padana Superiore sarà istituito

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta, una nuova puntata.
7: Stasera, 18.45, Canale 5.
6: Il muro da... Il muro prende.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: No, è mio! Papà, papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
11: E che sapori, Antonella!
12: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
21: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
22: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
23: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
24: VirginRadio.it. Stay connected.
25: Virgin Classics
26: 1967.

0: Penso che ci sia l'urgenza di fermare la terribile fugacità del tempo. Con la musica, la pittura. Cercate di catturare anche un solo attimo maledetto.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
5: TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si lavora per circoscrivere il vasto incendio in Puglia nel comune di Peschici in provincia di Foggia nel Gargano. In fiamme un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. La nuve di fumo è visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Paura anche per i roghi nel vicino Basso Molise. Non ci sono vittime come in Puglia, anche se le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione di 21 anziani da una RSA. Dall'estero una vittima è una donna e almeno 29 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Questo è il bilancio dell'attentato al Pride di Berlino. Un giovane simpatizzante dell'ISIS si è gettato sulla folla con un van e poi è sceso da mezzo accoltellando i presenti. Medio Oriente, il presidente Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, a riportarlo l'agenzia palestinese UNRWA. E anche il Papa segue con apprensione il perdurare della violenza in Terra Santa. Leone XIV oggi all'Angelus ha lanciato un appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione fondata sulla pari dignità. È a rischio l'approdo di Pirlo sulla panchina della nazionale dopo il legame emerso tra il tecnico bresciano e una società di scommesse di Mosca. Il presidente federale Malagò sta studiando la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti lungo la 1 nel tratto emiliano tra Terre di Canossa, Campegini e Piacenza Nord verso Milano. Rallentamenti invece in Umbria sul raccordo A1 Bettolle, Perugia allo svincolo di Passignano Est verso il raccordo. A Roma code causate da un incendio lungo il grande raccordo anulare tra lo svincolo 24 via Ardeatini allo svincolo 25 via Laurentina verso l'Aurelia. Ci sono code per lavori invece sulla 7 tra Isola del Cantone e Roncalli Scrivia in direzione Genova. Sulla statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate, traffico rallentato per animali vaganti sulla carreggiata all'incrocio Civate. Infine sulla statale 148 Pontina c'è un incendio all'incrocio Mostacciano. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Virgin Radio. Style Rock. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già.
4: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
16: Virgin Classics 1974.

0: Se mi voleste torturare, dovreste legarmi e costringermi a guardare i nostri primi 5 video.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: home.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for a year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Best Rock 500.
15: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Long Playing Stories.
0: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
7: It's 9 p.m.
8: Best Rock 500, the songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
8: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Ti aspettiamo!
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
14: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
17: Vedrai che qualità, Antonella!
18: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!
19: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
21: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
24: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
25: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
26: Scialla, c'è Skoda!
25: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
26: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
25: Ah, e allora scialla! Scialla,
27: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
25: Noi 1000!
27: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex. Cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Best Rock 500.
8: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
6: It's 10 p.m.
7: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
8: Barba incolta quanto basta a regalarmi un aspetto randagio. Camicia aperta, due bottoni soltanto, giusto per non soffocare

la mia tendenza alla trascuratezza. E voilà! Il vostro Johnny J. Douglas è pronto ad aprirvi le porte del Virgin Motel per un'altra notte all'insegna del miglior rock della Valley. Benvenuti a tutti!

magiche le notti nel deserto in estate. Si possono osservare milioni di stelle, puntini luminosissimi in un cielo nero, nero e nitido. Con la luna nuova, i ranger organizzano eventi speciali dove spiegano le costellazioni. Con la luna piena, invece, partono dei tour speciali attraverso il canyon. Uno spettacolo incredibile, con un'unica grande protagonista, la natura. E in mezzo a questo paesaggio che toglie il fiato, trovate il Virgin Motel. Sembriamo una nota stonata, una baracca deforme piantata nel mezzo del deserto. Ma dovete entrare per ricredervi. Dovete ascoltare la nostra musica per capire come ci intoniamo alla perfezione, alla meraviglia che ci circonda.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for a year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
13: Virgin Motel.

Santo cielo! Per poco non risputo sul bancone della reception il caffè che ho appena mandato giù. Chi è quell'incredibile creatura nel parcheggio del Virgin Motel che sta camminando proprio da questa parte? Mi passo la mano sul mento e maledico di non essermi rasato neppure oggi. Allontano la tazza, infilo velocemente nel cassetto fogli, documenti e cartacce che ho davanti a me e alzo il volume della radio per accoglierla così.

Questo paese è impazzito, signor Douglas, mi dice Bob, sconfortato dalle notizie che legge sul suo smartphone. Direi il mondo in generale, rispondo io, seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Dopo questo breve scambio, un po' da conversazione in ascensore, restiamo entrambi in silenzio con lo sguardo perso nel vuoto. Poi arriva la musica a confortare le nostre anime stanche.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

Dalle valigie che si portano appresso sembrano siano in giro da mesi o che non abbiano intenzione di tornare a casa troppo presto. Le loro facce sono stanche, quella stanchezza di chi sembra aver passato tutto il giorno sotto il sole. Pensavamo non avremmo mai trovato un posto dove fermarci. Avevamo perso la speranza ormai. Poi avete visto la nostra insegna, gli ho detto io anticipandoli. Siete stati fortunati, non tanto per aver trovato un tetto per la nottata, ma un posto dove fermarvi ad ascoltare buona musica. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: my kiss.
1: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
2: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
9: Virgin Motel.

si lamenta. Dice che qualcosa di quella schifezza che stava mangiando deve essergli andato di traverso. Continua a tossire, diventa tutto rosso in viso. Vado a prendergli dell'acqua prima che soffochi sul divano del Virgin Motel. Quando mi vede tornare nella stanza, mi fa cenno di sbrigarmi. Gli porgo il bicchiere e lui beve tutto d'un fiato. Sembra riaversi, così me ne torno tranquillo al mio posto dietro il bancone della reception. Quando riporto lo sguardo su di lui, lo trovo con la testa appoggiata allo schienale e gli occhi chiusi, in attesa del prossimo disco, come di una boccata di ossigeno.

È arrivata al Virgin Motel con grandi speranze. Nel suo bagaglio un amore è andato in frantumi. Vorrebbe che questo viaggio l'aiutasse a dimenticare. Io mi sono subito adoperato per darle una mano. È salita nella sua stanza. Quando è tornata giù, era radiosa. Un filo di trucco sulle labbra è bastato a farmi illudere che si fosse fatta bella per me. Adesso mi parla, mi guarda, gesticola e a tratti mi arriva il suo profumo. Sembra un giorno di primavera. Forse è per questo che sento fiorire un sentimento nuovo.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.
7: Dove il rock non va mai a dormire.

La signora Harper porta i suoi anni con straordinaria eleganza. I capelli grigi raccolti in uno chignon, la frangetta ordinata che le copre la fronte e un velo di rossetto sulle sue labbra fini ma ben disegnate. È arrivata al Virgin Motel la notte scorsa, ancora un giorno qui e poi riprenderà a girovagare in solitaria. Un regalo che mi sono concessa dopo anni in cui non potevo neppure immaginarlo, un viaggio così, mi dice, sorseggiando un bicchiere di whisky che le ho appena offerto. Una frase che apre a mille scenari. Dietro il bancone della reception già mi preparo ad ascoltare la sua storia.

ha tutta l'aria del poeta maledetto, con quel volto emaciato e i capelli color nero corvino. Non è certo il tipo che vorresti incontrare di notte in un vicolo buio. Il suo sguardo è profondo e quando ti guarda sembra voglia strapparti via qualcosa dagli angoli più nascosti dell'anima. È di Melbourne. Gli australiani sono tutti un po' svitati. Appoggiato al bracciolo del divano, con la mano

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: Virginradio.it. Stay connected.
17: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
18: On Virgin Radio.

Questa maledetta zanzara non la vuole smettere di ronzarmi tra le orecchie. Dalla stanza 14 sento scorrere l'acqua della doccia. La signorina Perkins deve aver deciso di darsi una rinfrescata. O più semplicemente di farmi impazzire all'idea che lo stia facendo. Io avrei due cosette da sbrigare, ma le temperature di stanotte mi fanno sudare anche solo tamburellando le dita sulla scrivania. Voi restate al Virgin Motel. Nonostante questa calda notte estiva, ho ancora la forza di proporvi buona musica.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Bob è un ranger del parco. Quando discute con sua moglie, viene a rifugiarsi al Virgin Motel. Oggi deve essere uno di quei giorni. Glielo leggo in faccia mentre entra con aria affranta e mi domanda: «Serve un po' di compagnia, amico?» Lo chiede a me, ma quello che ne ha bisogno è lui. Tanto che va a sedersi sul divano e inizia a raccontarmi con dovizia di dettagli la sua animata discussione con Maggie, che a sua volta, come da copione, passata una certa ora, non vedendolo tornare a casa, mi chiamerà per accertarsi che lui sia qui. Cosa avrò fatto di male per ritrovarmi sempre in mezzo a queste situazioni? Per fortuna che poi arriva un po' di rock and roll a trascinarmi via.

Dice che non era qui che era diretto. Ma adesso che ha scoperto questo posto, non ne vuole sapere di ripartire. Io metto subito in chiaro che non sono previsti sconti, neppure in caso di soggiorni più lunghi. Siamo in alta stagione, ci tengo a precisare, anche se questa cosa la ripeto ogni giorno dell'anno. Pare non sia un problema per lui. Mi sento sollevato e mi propongo di aiutarlo a portare i bagagli nella sua camera. Non ho nessuna intenzione di andare a rinchiudermi in una stanza, mi dice. Se proprio vuole fare qualcosa di buono, alzi il volume della radio. Non posso fare altro che obbedire. Il cliente ha sempre ragione. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for the year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
11: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
12: Virgin Motel.
13: Only on Virgin Radio.

gira la pagina del suo libro. Da quando è arrivata al Virgin Motel e si è seduta sul divano, non ha staccato gli occhi da quel volume, completamente sprofondata nella lettura, come se non esistesse nient'altro. E io, come quando vedo qualcuno mangiare qualcosa di prelibato con voracità, la guardo come se avessi l'acquolina in bocca. Mi verrebbe da posizionarmi dietro le sue spalle e leggere anche solo qualche riga di quel romanzo. Proprio mentre mi girano in testa questi pensieri, la signorina Barton alza lo sguardo. «Pezzo fantastico», mi dice indicando la radio. «Ecco cosa serviva per avere la sua attenzione».

Seduto senza grazia sul divano del Virgin Motel, mangia del beef jerky, pescando con ingordigia dal pacchetto che tiene tra le mani. Alza la confezione verso di me come a chiedermi se voglio gradire. No, grazie, gli dico. Lui non sembra affatto dispiaciuto. L'ultima manciata di quegli stick di carne secca la butta giù senza quasi masticare. Poi accartoccia l'involucro, l'appoggia sul tavolinetto e prende a leccarsi le dita. Mi viene il volto a stomaco solo a guardarlo. Per fortuna arriva un po' di buon rock a farmi digerire la sua presenza.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Trasmissione di comunicazione politica.
2: Onorevole Tony Ricciardi, Partito Democratico, siamo a parlare in questa puntata estiva dei giovani e in particolare sulla scia della relazione annuale delle dipendenze plurale, droga e company, verrebbe da dire in modo pesante, digitale, gioco d'azzardo, eccetera. A che punto siamo di fronte a quei dati di quello che sta facendo la politica?
3: Ma guardi, le direi che sono dati molto allarmanti. Il governo ha parlato di squadra come concetto d'azione operativa, purtroppo i dati ci rassegnano una realtà diversa dove c'è un incremento delle dipendenze. Lei fa bene a sottolineare il concetto dipendenze, perché parliamo delle droghe leggere, delle droghe pesanti, ma parliamo soprattutto anche di alcol, di gioco d'azzardo. E se volessimo fare una sintesi di tutto questo, è come se noi ci trovassimo dinanzi ormai da un bel po' di tempo, tra i giovanissimi e i giovani, questa frenetica ricerca di adrenalina. Io la definisco così per sintetizzare. È come se i giovani necessitassero di sentirsi vivi. Una volta avevamo detto così.
2: Cercano vita.
3: Sì, è come se crollato il sistema comunità, comunità inteso come gruppo nel quale tu ti riconosci, nel quale hai pesi e contrappesi e anche sostegno e dialogo tra i tuoi simili e della collettività. Noi siamo passati in un mondo di individualizzazione spinta, dove l'utilizzo dei device, dei social, nel momento in cui tu li utilizzi ti fa sentire collegato con il mondo, ma nel momento in cui chiudi il device, riapri gli occhi e tu ti trovi nella tua stanzetta o nel tuo paesino di periferia o nel sobborgo della città nella quale vivi. E allora questa dimensione sociale della ricerca frenetica di un'adrenalina, di una soddisfazione che è temporanea, perché è proprio nell'ottica della società che stiamo vivendo che ha costruito una polarizzazione sentimentale, cioè non c'è più la riflessione, non c'è più la fase di compromesso, cioè o il sì o il no, il pollice verso, il pollice lato, sì, sì. E allora in questa dimensione la politica, lo Stato dovrebbe poter accompagnare.
2: Voi che proposte avete fatto?
3: Noi abbiamo fatto la difficoltà dell'istituzionalizzazione dello psicologo nelle scuole. Ogni legge di bilancio noi riusciamo a portare a casa con fondini parlamentari nostri qualche milione per far accompagnare la quotidianità a scuola dello psicologo, ma non è sufficiente. Qui serve una grande stagione narrativa e di sostegno a queste dipendenze.
2: Grazie. Onorevole Ilaria Cavo, noi moderati siamo a parlare dei giovani e le dipendenze.
4: È un allarme, dobbiamo prevenire in tanti modi. Intanto c'è la dipendenza dall'uso dei social e la confusione tra realtà virtuale e realtà reale. Ho vissuto un caso a Genova, la morte di un ragazzo che è stato ucciso, investito perché aveva difeso una ragazza in discoteca. Suo papà Alessandro, lo saluto, ha detto per il ragazzo ormai la vita è un videogame, e temo che abbia ragione, che ci sia confusione tra realtà virtuale e realtà reale, però spesso poi dalla realtà non torni più indietro, non puoi fare delete. I giovani delle volte invece pensano di poter tornare indietro, come se la realtà reale fosse invece virtuale. Dobbiamo prevenire, impedire l'uso dei social ai più giovani. Noi abbiamo fatto una proposta, come noi moderati, per regolamentare l'uso agli under 13, senza demonizzare, ma regolamentare sì. Dobbiamo offrire più momenti di socialità ai ragazzi. Gli oratori sono uno strumento, siamo riusciti a ottenere un finanziamento importante per i prossimi 3 anni. Lo sport, dobbiamo prevenire dando momenti di socialità.
2: Grazie. Onorevole Fabrizio Benzoni, Azione, siamo a parlare dei giovani, le dipendenze, ma anche tutto l'aspetto che riguarda la scuola di cui lei si sta occupando è molto collegato.
5: Beh sì, il luogo principale, uno dei pilastri dell'educazione è proprio la scuola, quindi l'abbandono scolastico è uno dei temi su cui stiamo lavorando molto. L'Italia ha fatto tanto in questi anni, ma è ancora indietro in Europa rispetto ai numeri dell'abbandono scolastico, e quindi investire secondo noi su questo tema può aiutare anche a combattere le dipendenze giovanili. Come? Beh, intanto aumentando quello che è il tempo pieno, che è ancora molto macchia di leopardo nel nostro paese, inserendo la figura del pedagogo, dello psicologo all'interno delle scuole, che aiuta a prevenire e a visualizzare il disagio prima che si scaturisca. E la terza è attraverso anche percorsi professionali e istituti professionali che possano aiutare i giovani a trovare la loro strada.
2: A che punto siete con questa proposta?
5: È una proposta ovviamente che è sul tavolo e speriamo che di trovare accoglimento a breve.
2: Grazie. Onorevole Ilenia Lucaselli, Fratelli d'Italia, parliamo del piano casa che diventa legge.
6: 10 miliardi messi a disposizione per realizzare in 10 anni 100.000 alloggi, 60.000 subito con una dotazione di 970 milioni che possono servire a rimettere sul mercato abitazioni pubbliche che sino ad ora erano inagibili.
2: Ecco, e noi stiamo parlando soprattutto dei giovani in questo anno televisivo di Superpartes e c'è una parte che riguarda anche loro.
6: Sì, assolutamente sì, il Fondo Garanzia Prima Casa che viene prorogato e potenziato, una garanzia statale fino all'80% della sorte capitale del mutuo per l'acquisto della prima casa, dedicato agli under 36, alle giovani coppie, alle famiglie monogenitoriali con figli e per la prima volta questo viene esteso anche alle persone con disabilità permanente.
2: Ecco, a partire dalla, diciamo, c'è la parte degli studenti e c'è la parte anche che ci interessava dell'edilizia pubblica che verrà in qualche modo riutilizzata. In quale maniera?
6: Verrà riutilizzata dando la possibilità di effettuare dei lavori, cosa che sino a questo momento non è stato possibile, per 60.000 alloggi che verranno immediatamente rimessi nel mercato, non il mercato pubblico, ma nel mercato di chi ha effettivamente diritto di accedere all'edilizia popolare.
2: E quindi a questa calmiera, diciamo a questi prezzi calmierati. L'altra novità grande è la partecipazione dei privati.
6: Sì, i privati parteciperanno grazie a dei nuovi strumenti economici alla realizzazione dell'edilizia che serve in maniera calmierata per chi non rientra nei canoni di reddito ma ha ovviamente la necessità di partecipare al pubblico.
2: Grazie. Onorevole Maria Chiara Gadda, Italia Viva si sta occupando del servizio civile.
7: Servizio civile è un'opportunità per i giovani per capire le loro capacità, le loro esperienze prima di entrare nel mondo del lavoro e anche per gli enti locali, il terzo settore, dove appunto c'è bisogno di innovazione delle loro capacità. Soltanto un terzo delle domande che vengono effettuate dai ragazzi vengono accolte, quindi bisogna aumentare le risorse e una proposta, favorire la mobilità nel territorio nazionale, perché servizio civile si deve fare anche nelle aree interne, nelle aree più svantaggiate del paese o nelle aree metropolitane dove la casa costa tanto, e quindi probabilmente unire la riforma del servizio civile con il piano casa potrebbe essere una proposta interessante.
2: Grazie.
8: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Butto giù un sorso di caffè. Ah, ma è imbevibile. Mi alzo per andare a buttarlo proprio mentre il signor Foster rientra, veloce come un fulmine, al Virgin Motel. Ci scontriamo e la tazza che tengo tra le mani si rovescia sul pavimento. Oh, maledizione! Urlo. Lui, mortificato, si offre di pulire. No, gli dico, ci mancherebbe. Ma dentro di me lo mando ripetutamente al diavolo. Va a sedersi sul divano tamburellando nervosamente le dita sul poggiagomiti. Mi rende nervoso. Per fortuna dalla radio arriva questo pezzo e per un attimo mi dimentico di lui.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

0: Come hai detto che ti chiami, giovanotto?
1: Mi chiede una signora che di anni deve averne un bel po', anche se i suoi occhi hanno una luce particolare, vivace. Johnny J. Douglas, milady. La donna sorride, abbassando lo sguardo con un imbarazzo di bambina. Mi racconta che ha trovato il Virgin Motel per caso. Sta andando a Sausalito a incontrare una sua vecchia compagna del college. Riprenderà il viaggio domani. Ah, ho anch'io degli amici laggiù, le dico, e nella mente riaffiorano i volti di quelle persone. Ci immergiamo nei ricordi mentre la stanza viene invasa da del buon rock and roll.

Parla a bassa voce, interrompendosi ogni tanto, tendendo le orecchie. Dice di udire delle interferenze. Zitto, zitto, l'hai sentito anche tu? Mi chiede. Faccio cenno di no, ma lui non ci sta. E adesso? Neppure adesso, amico, ribatto. Vorrebbe mandarmi al diavolo, lo capisco dalla sua espressione contrariata. Io non me ne preoccupo e alzo il volume della radio con tutta l'intenzione di iniziare ad ignorare questo soggetto piuttosto singolare che crede di trovarsi nell'area 51 piuttosto che al Virgin Motel.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

D'inverno non vedete l'ora che arrivi l'estate. Poi la calda stagione arriva e avete paura che l'inverno torni troppo presto. Siete sempre a rincorrere il posto dove non siete. Vi manca sempre qualche grado per essere felici. O è troppo caldo, o è troppo freddo. E lasciate scorrere le stagioni senza rendervi conto che la temperatura era ideale per lasciarvi andare e vivere. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: Virginradio.it. Stay connected.
9: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.

Dal bagaglio che si porta appresso, sembra intenzionata a fermarsi a lungo. La guardo bene dalla testa ai piedi e penso che la cosa non mi dispiacerebbe affatto. Imbambolato, mi rendo conto che mi sta chiedendo la stessa cosa per la seconda volta. Insomma, avete o non avete una camera disponibile? È più divertita che infastidita. Così le sorrido mentre le consegno le chiavi della stanza 5 del Virgin Motel. Quanto si intrattiene, signorina? Le domando. E mi si spegne il sorriso quando mi risponde: solo per stanotte. Sale le scale e mentre i miei occhi si incollano sul suo fondo schiena, alzo la radio per consumare.

Sistemato l'ultimo cliente di oggi, butto un occhio all'ora e, quando mi accorgo che sono alla fine del mio turno, mi lascio invadere da tutta la mia stanchezza. Che serata, santo cielo! Lo dico esausto, intanto mi appoggio allo schienale della sedia. Mi stiracchio un po' e allungandomi urto la mano contro la vecchia radio, poggiata sulla mensola alle mie spalle. Ah, la mia amica radio. È ferma lì, da sempre, sulla stessa frequenza. Quella che passa del gran bel rock dalla mattina alla sera. Abbasso la luce dell'abat-jour con l'intenzione di godermi meritatamente l'ultimo disco di oggi. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte da Johnny J. Douglas.